0: Puerto Rico, The Godfather, Héctor el Vampiro.
1: Dale calor, vamos, dale calor, gatito, dale calor, gatita.